Geppio. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amor. Io mi spoglierò di un sacco di bugie, tutte mie. Non mi vergognerò nemmeno un po', ah, certo no.